espero es tu Zuna. Yeah, my buddy, you can fly, but you're crying and crying. Girl, una cosa medio cielo, una nube. Momento Coca, Anturica.